0: Bay weather. Buongiorno, Gavana, con lo seu David Valley. Un eco al pia dal giornata complistena temp parzialmente misaxa bellum temperaturi li millum nevideu bi 30 gradi Celsius rolla temperatura li andat laxa illum apparti minne che lejla tinzel al 21 brex li varia xeftit li xembe forza 2 sa forza 3 da buongiorno.
1: You're listening to David Malia, 10 till